ride e si diverte. Milano teatro, uno le da torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via.

quando passa piange e ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e cattrano.

0: SRF 1.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.